0: cure si dona di letto e si accorre il magico tetto. Tra la folla ne prende ognuno, se mandò i collegi con me.
1: E sa corra ma vei sospetto, si veri che fremono in corno, ma protegge il magnanimo petto, di chi nulla paventa per sé.